0: 继续我哋三成云星期二002电话号码872388啦。
1: 系今日讲一个咧，即系都叫做旧时啲嘅鬼故啊。
0: 嗯，
1: 咁咧就呢、這个话俾我知嘅叫做朋友啦，佢就话呢个鬼故咧系佢嘅太嫲讲嘅，系啦，佢太嫲讲嘅。咁佢话佢嘅太嫲咧成日都讲翻呢件事嘅，咁样讲。系啦，咁就话系太嫲。細個嘅時候喺村度咧嘅一件事嚟嘅，咁做咩事呢？咁就話咧嗰陣時咧，太嫲住嗰條村啦，叫做村入邊咧得一間即係叫做學校仔咁樣嘅啫。咁嗰間學校仔咧，咁嗰陣時咧，即係成條村啲小朋友基本上會翻學嘅話咧，都係翻呢一間學校噶啦，咁樣講。咁我嗰陣時太嫲咧，其實屋企咧就唔算係嗰啲。好窮嗰啲屋企嚟嘅，叫做喺個村入面嚟講咧，算係有啲錢嘅屋企嚟嘅咁樣。咁所以嗰陣時咧，太嫲咧都可以去即係嗰個學堂度，
2: 又去讀書，
1: 去讀書咁樣嘅叫做。咁有啲女仔就冇嘅，有啲佢話佢嗰代有一啲女仔咧就係、是、直情冇去過嘅，咁、就由細到大都係喺屋企幫手，即係識行識走之後咧。就是幫屋企手噶啦，即係去種嘢啊或者剩咁啊，咁佢又唔使嘅，佢屋企又直情有工人姐姐嗰啲咁
2: 樣嘅，
1: 係啦，已經有工人姐姐噶啦。咁佢話嗰陣時咧，太嫲出世嘅時候咧，佢哋有一個長輩都係住嗰條村嘅。咁嗰個長輩咧，我唔記得佢講，佢自己都唔係好知啊。我朋友講嘅就即係唔係好知佢嘅關係。總之係一個太嫲嘅長輩。
2: 係。
1: 咁咧嗰陣時咧就好中意啊太嫲嘅。系中意到咧，系曾经叫佢老豆咧，就话你不如过俾我啦个女，即系我俾钱你啊。